0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Las canciones que marcaron tu vida suenan aquí.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la sala, en la cocina, en el patio.